0: 手洗いの後は体操 in Italian。
1: Esercizio alla radio numero uno。 Per prima cosa alzati in piedi e distendi tutto il corpo。 Uno, due e ritorno。 Allunga la schiena, poi le braccia e le gambe。 Uno, due, tre, quattro。 Braccia di lato e poi le ginocchia。 Ripeti ancora una volta。 Tre, quattro, cinque, sei。 Ora fai girare le braccia。 Prima da una parte, poi dall'altra。 Braccia distese, ripeti ancora una volta。 Uno, due, tre, quattro。 Gambe allargate, ora il petto。 Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su。 Cinque, sei。 Distendi il petto。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro。 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei。 Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo tre volte。 Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati。 Uno, due, tre, quattro。 Fai dondolare le braccia e ruota il corpo。 Sinistra, destra, sinistra, destra。 Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo。 Destra, sinistra, destra, sinistra。 Cinque, sei。 Piedi uniti, ora braccia e gambe。 Braccia in su, braccia in giù。

con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora 2.